0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati a Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento con il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle novità della musica italiana, dando spazio agli artisti, ai loro progetti e alle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi, amici, incontreremo artisti provenienti da esperienze e mondi diversi, ma uniti dalla stessa voglia di comunicare attraverso le note e le parole. Ascolteremo racconti di vita, curiosità, ispirazioni e naturalmente tanta buona musica. Suoni all'Alba continua a essere uno spazio dedicato a chi ama scoprire nuovi talenti, conoscere da vicino i protagonisti della scena musicale contemporanea e lasciarsi guidare da canzoni che sanno parlare al cuore e alla mente. Quindi accomodatevi, alzate il volume se potete, mettetevi al fresco e preparatevi a vivere insieme a noi un'altra puntata ricca di emozioni. Sta per iniziare Suoni all'Alba. Perché il futuro, come sempre, suona oggi.

E apriamo questa puntata con una canzone che parla di un sentimento universale, il timore di non essere all'altezza di ciò che più desideriamo. Il nostro primo ospite è un gradito ritorno, è Daniel D'Agrezio, cantautore milanese che presenta Vorrei amarti come meriti, la bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Uno dei brani forse più intensi dell'album Le mie cinque fasi. È una ballad delicata e profonda che racconta quel momento in cui nasce un amore autentico, ma insieme alla gioia arriva anche la paura di non riuscire a custodirlo nel modo giusto. È una canzone che parla di fragilità, di responsabilità emotiva e

0: e del coraggio di mettersi in gioco quando il cuore comincia davvero a fare una scelta. Bene, per saperne di più abbiamo di nuovo qui al telefono a Suoni all'Alba Daniel D'Agrezio. Ciao Daniel, bentornato.
1: Ciao Giulio, grazie. Mi sentite bene?
0: Perfetto, ti sentiamo benissimo.
1: Ottimo.
0: Daniel, bentornato con questo nuovo singolo Vorrei amarti come meriti, che forse nasce da una domanda molto semplice ma nello stesso tempo molto profonda. Sì. Sarò capace di custodire ciò che amo? E questa è la riflessione che in qualche modo ha fatto nascere anche questa canzone.
1: Sì, si può anche dire così, in effetti, sì, perché... Sì, la canzone nasce principalmente da quei momenti in cui ti rendi conto che forse il sentimento che hai, che provi, è più grande della persona, del cuore che lo contiene.
0: Mm-hmm.
1: E quindi insomma c'è questa gioia del trovare questa cosa nuova e bella, che si unisce un po' all'angoscia, al senso di inadeguatezza nel poterlo esprimere come si potrebbe, ecco.
0: Ecco, nel brano però non ci sono conflitti e non ci sono neanche rotture, no? Ma è quasi una sospensione emotiva, molto intensa, ma una sospensione emotiva.
1: Sì.
0: Era importante per te raccontare proprio quel momento di incertezza? Era lì il cuore?
1: Sì, sì, come hai detto tu, tra l'altro giustissimo, è una sospensione, ma è molto, molto voluta, perché questo brano fa parte di un album che è un concept, mm-hmm. e racconta una storia, e quindi è nata per essere un passaggio. Infatti, per esempio, la canzone subito dopo questa canzone nell'album si intitola Mai Abbastanza,
0: mm-hmm.
1: che non è inteso come dire non essere mai abbastanza, ma è proprio collegandosi a quello che abbiamo detto di questa canzone, cioè il fatto che a volte il sentimento è talmente grande che in realtà qualunque cosa fai senti che non è mai abbastanza per poterlo esprimere, non ci arrivi mai a quel livello che vorresti.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è sospeso, è voluto, non offre conclusioni, è un passaggio.
0: È un passaggio.
1: Sì.
0: Il brano inaugura anche una, possiamo chiamarla così, una trilogia, no? La trilogia del cuore diviso. Questo è veramente molto interessante. Come nasce questa idea proprio di costruire una storia dentro l'altra?
1: Allora, in realtà non ricordo neanche come è nata, perché è nata un po' a caso, cioè nel senso, nel periodo in cui scrivevo questa storia, mi sono ritrovato a scrivere queste tre canzoni che però fondamentalmente parlavano di un'altra cosa.
0: Mm-hmm.
1: Però c'è stato un momento in cui mi sono reso conto, con molto stupore da parte mia, mi sono reso conto che in realtà le stesse canzoni che appartenevano a quest'altra storia, che comunque è una storia che in parte è collegata alla principale,
0: sì.
1: Okay? Soltanto se cambiate di posto,
0: mm-hmm.
1: potevano comunque andare a non riempire ma ad aggiungere dettagli alla storia principale. Infatti questa, nonostante è il primo brano della trilogia che si incontra all'interno dell'album, è il capitolo 2, non è l'1.
0: Ecco.
1: quindi questo già lascia un po' sfasati all'inizio, cioè, come capitolo 2 è un errore?
0: No.
1: E invece no, perché la storia dalla quale è stata asportata a tre brani, e l'uno è un altro.
0: Ecco, era quella la direzione da seguire, insomma,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: dare
1: sì.
0: proprio il senso.
1: Esatto.
0: Tra l'altro tu hai scelto un linguaggio che è volutamente neutro, no? Non ci sono riferimenti al maschile o al femminile. Questo perché, Daniel, era importante che questa canzone risultasse universale, che risultasse comunque accessibile a chiunque e riconoscersi nel testo?
1: Sì, in realtà sì, ma perché la trilogia, i brani della trilogia sono gli unici che non hanno un riferimento maschile o femminile, o meglio, solo l'ultimo della trilogia, che si chiama L'una e l'altra, parla di due persone femmine,
0: sì.
1: L'una e l'altra, però gli altri due brani della trilogia ho proprio volutamente evitato di mettere di mettere termini che facessero vivere o sentire la cosa al maschile o al femminile. Quindi, che ne so, non dico, non lo so, mi sento matto, per dire, perché certo, matto significa che sei un maschio.
0: Certo.
1: Quindi in realtà forse questi due brani, devo dire, un po' anche per mia, con mia sorpresa, ho notato che sono tra i più ascoltati su Spotify, e probabilmente perché essendo universali, un maschio, una femmina, cioè chiunque può ascoltarli e farli propri, perché non c'è una costrizione di immedesimarsi in chi l'ha scritto, ecco.
0: Dal punto di vista del sound, ci troviamo all'interno di una ballad sicuramente molto luminosa, che è impreziosita da quella voce del sax, no? Che diventa quasi una seconda voce, sì, il sax. Tutto questo è nato da principio oppure mentre lavoravi in studio?
1: No, una via di mezzo, però un po' dal principio, perché io considero il sax uno strumento bellissimo, ma ultimamente un po' messo da parte. E ho voluto usarlo, cioè non messo da parte, nel senso ultimamente si usa anche molto nella deep house,
0: sì,
1: chiave moderna, però ho voluto un po' rispolverare, perché a me piace molto ovviamente, quel sax un po' all'Antonello Venditti, alla Whitney Houston, quel sax anni 80, con quelle melodie e tutto quel respiro. È un tipo di sax che a me piace molto, ho sempre apprezzato, quindi ho detto ma cacciamolo in mezzo all'album, perché comunque è una cosa che sarebbe sempre tanto piaciuta, quindi è voluto, è proprio scelto, sì sì.
0: E invece tornando alle mie cinque fasi, a questo album che è fuori, che racconta, come abbiamo detto, un viaggio emotivo, sicuramente molto personale. Di sì, tutto questo album c'è una fase nella quale senti di riconoscerti maggiormente oggi?
1: Una fase, beh, allora fase, allora, calcola che nell'album comunque io delle fasi ne parlo ma non le nomino mai. Quindi comunque la parte, ed essendo un viaggio, avvengono più o meno in ordine, quindi la parte finale dell'album è quella che va verso e poi arriva all'accettazione. Quindi direi che mi sento più verso quella fase. Probabilmente a livello di brano, come nell'ultimo brano dell'album, che è l'epilogo, che è un po' strano perché compare dopo l'accettazione, però nonostante ciò parla ancora di dolore. Ed è esattamente una rappresentazione fedele di come avvengono queste fasi, cioè che la guarigione non è una roba lineare, non è che una volta che sei guarito guarisci, cioè,
0: certo.
1: Quella devi comunque mantenerla sempre, la guarigione, sono sempre possibili passi indietro, è sempre possibile ricadere in alcuni pensieri tristi o comunque, quindi forse mi sento in quella fase,
0: lì. Ecco.
1: Accettazione, ma con ogni tanto qualche caduta normalissima dell'essere umano.
0: In questo mondo musicale che cambia continuamente, tu continui a occuparti anche della formazione e della selezione di artisti, di performer, guardando il talento degli altri, in qualche modo cambia anche la percezione, ciò che osservi anche nel tuo percorso, o semplificando la domanda, questa esperienza quanto è importante anche per la tua arte?
1: Beh, guarda, in realtà non so quanto sia importante per la mia arte direttamente, ma lo è per la mia personalità artistica, perché comunque mi piace sempre vedere, conoscere gente nuova che ama la musica, rendermi conto che l'amore per la musica non è una cosa, cioè non è che tutti l'esprimono allo stesso modo, quindi mi piace conoscere gente che ama la musica in maniera diversa dalla mia, cerco di capire cosa suscita in loro, e vabbè, una delle esperienze più belle per me è quando invece trovi qualcuno che ti rendi conto che quasi la vive come te, e allora lì è bello, insomma, ti senti un po' meno solo, meno strano anche.
0: Beh, quello è il massimo. Hai alle spalle tantissimi concerti, leggevo oltre 350 spettacoli dal vivo, quest'estate ti porterà sul palco, ti porterà a guardare anche il tuo pubblico?
1: No, in realtà, perché dopo questo album, che non a caso è, come dire, un album di cambiamento, di rivoluzione, di fasi che veramente ti trasformano, Ho scelto un'altra strada per me. Sì, perché vivere, insomma, mi sono dedicato all'album per circa 7-8 mesi ininterrottamente. E ho riscoperto dopo tanti anni il piacere di vivere il mondo musicale in maniera personale e quando ti piace in maniera profonda. Quindi mi sono un po' fermato dal girare per le performance. Mi sto più occupando della formazione, appunto, di musicisti e sto cercando di dedicarmi a progetti musicali o lavorativi se mi prendono particolarmente, se mi piacciono. E quindi sì, mi sono un po' fermato da quel giro, okay. Mettiamolo così.
0: Da quest'album tirerai fuori qualche altro singolo da farci ascoltare nei prossimi mesi oppure per il momento avanti tutta su questa strada?
1: No, allora penso che quasi sicuramente a settembre uscirà un altro singolo. Sono leggermente in dubbio su quale, però in realtà ho già, c'è un ballottaggio tra due, ecco.
0: Beh,
1: se la
0: insomma,
1: giocano.
0: Una delle due ci sarà sicuramente.
1: Esatto,
0: benissimo.
1: Quindi, sì.
0: Vorrei amarti come meriti. Questo è l'ultimo singolo di Daniel D'Agrezio, un brano che ci ricorda come a volte il sentimento più autentico nasca proprio dalla paura di non essere abbastanza, trasformando quel dubbio in un gesto di grande sincerità. Daniel,
1: puoi dirlo forte. Caro Giulio.
0: Daniel, io ti ringrazio come sempre di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, ti faccio un in bocca al lupo, una buona estate e a questo punto a risentirci a settembre per altre cose che ci proporrai.
1: Certo, grazie mille, grazie a te Giulio, davvero.
0: Ciao Daniel, alla prossima,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Abbraccio.
0: Ciao.

0: E come avete ascoltato, amici di Suoni all'Alba, il nostro secondo ospite ci ha portato una ventata di leggerezza e di energia, ma dietro al ritmo coinvolgente del suo singolo si nasconde anche una riflessione sul nostro modo di affrontare la quotidianità. Con noi torna a Suoni all'Alba Mr. Joy, artista milanese che ripropone Wachuari in una nuova veste firmata da il Bonza DJ, un remix estivo che conserva tutta l'ironia e il sapore retro della versione originale, aggiungendo però una carica dance pensata per accompagnare questa calda estate del 2026. Ma Wachuari è molto di più di un tormentone, è una parola simbolica, quasi un mantra, che invita a sdrammatizzare le difficoltà della vita e a rispondere con il sorriso a un mondo che spesso sembra sempre molto molto complicato. Con noi a Suoni all'Alba Mr. Joy, ciao, bentornato.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, Suoni all'Alba, che bello risentirvi, fantastico.
0: Grazie, grazie a te. Insomma, questo mondo è sempre più complicato, no? E dopo 2 anni Wachuari torna con una veste completamente nuova. Ecco, raccontaci questo nuovo vestito, questo restyling, se possiamo chiamarlo così.
1: Ma guarda, è nata dal nulla questa nuova collaborazione, perché era un brano che non era stato seguito, cioè sai quei brani che tu metti nell'album e dici va bene, devo raggiungere il numero, ed era un brano che era stato così un pochino dimenticato da noi della produzione. Poi facendo una riunione d'estate, io sto facendo l'album nuovo e quindi non avevo tanta voglia di buttare fuori altro, abbiamo detto tutti ma Wachuari è una bomba, remixiamolo perché darà dei risultati, e in effetti avevano ragione. Adesso sta girando parecchio con la versione remix, che è una versione molto fresca fatta da Bonsanto, e ti dico, non ce l'aspettavamo, sta andando bene, quindi ecco. È stata un'idea molto molto giusta dallo staff.
0: Beh sì, è una canzone che mantiene comunque l'anima degli anni 60, ma la rende sicuramente più ballabile. È stato poi difficile lavorare a questo equilibrio, oppure poi è stata così istintiva, è venuta fuori in modo istintivo questo restyling?
1: Guarda, diciamo che mi sono trovato molto d'accordo con Matteo Bonsanto, Andrea Bonsanto, che è figlio di Matteo Bonsanto, giusto ti faccio una nozione, quello di Boys Boys Boys di Sabrina Salerno, quindi tutto in casa, tutti sono dei grandi produttori, e diciamo che lui ha ascoltato il pezzo, dice Andrea c'ho un'idea, te la voglio fare così, e in effetti non ha modificato un po' quello che era la mia idea di lasciarlo un pochino vintage, ma l'ha rinfrescato, ma nella maniera corretta, quindi diciamo che c'è stato molto equilibrio. Io sono in contatto con lui, stiamo facendo anche altre produzioni, quindi è stata una bella connection.
0: Ecco, ogni canzone spesso si danno dei significati, anzi sempre si danno dei significati, e tu hai definito Wachuari un modo per reagire con ironia a quella che è l'assurdità della vita quotidiana. Quali sono queste assurdità della vita quotidiana, quelle più evidenti?
1: Ma guarda, facciamo prima dire quali sono le normalità. Ormai sembra che giri tutto all'incontrario, quindi ogni tanto ti scappa quella parolaccia di troppo, ti scappa un po' nervoso, tutti questi pensieri assillanti. E la tecnica che io sto adottando ultimamente è quella proprio di fermare queste negatività, queste cose che succedono, mettendo una parola a caso per essere gentile. Quindi Wachuari, quando vedo che c'è una cosa che mi disturba, Wachuari. E si ferma il meccanismo del pensiero negativo, quindi l'ho messo proprio come mantra. Quando c'è, cioè, come va? Tutto bene? Insomma, Wachuari, fermati, se no ti dicono ma no, c'ho la bolletta da pagare, c'ho quello. Invece appena vedo che arriva una nozione, Wachuari, si fermano e mi fanno il sorriso, e quindi l'ho usata un po' come un placebo, dai.
0: Ecco. Poi alla fine è fantastico, no? In qualche modo mettere un messaggio dietro un brano che è leggero, ma che nello stesso tempo offre anche una riflessione sul nostro tempo, no? Non è vero che il brano leggero è un brano che non dà un messaggio, che ne pensi?
1: Sono d'accordo con te, e stai centrando in pieno proprio il progetto Mr. Joy, perché se tu come penso abbia ascoltato, le mie canzoni sembrano apparentemente molto molto frivole e leggere, ma hanno tutte delle radici molto più profonde, dei significati. Proprio il progetto Mr. Joe è quello di far digerire dei concetti di vita, dei momenti magari bui, attraverso delle canzoncine leggere che ti portano a riflettere e a tirarti su. Quindi diciamo che proprio il mio intento è proprio quello di mascherare delle cose profonde su cose più leggere, quindi di unire la leggerezza della musica e del sound con dei concetti, con dei testi più impegnati, diciamo così.
0: Però ecco, se io cito Pinocchio, Milano Cortina, Yam con Ciccio Merolla, insomma sei una persona a cui piace sperimentare, non puoi stare fermo dentro un recinto.
1: Sì, diciamo che Mr. Joy è un po' in questo momento, poi soprattutto ti dico, siamo al culmine del progetto. Abbiamo fatto, ti spoilero questa novità,
0: sì.
1: A ottobre usciamo con Mr. Joy e Mattia Bazzar,
0: sì.
1: Quindi esco con questo progetto molto molto forte. Ci giochiamo, Mr. Joy si gioca al Jolly, una canzone che ho nel cassetto da un paio d'anni, che aspettavo di avere un feedback, di avere uno zoccolo di seguaci Mr. Joy, e adesso che ho raggiunto dei buoni risultati mi gioco il Jolly. Quindi questo ottobre spero di risentirti con Ritornerai, Mr. Joy Powered Mattia Bazzar, Canta Luna con me.
0: Ah, bene. Molto bello. Poi fra l'altro ho letto che il pubblico ti identifica come un'energia molto positiva, e questo secondo me è un qualcosa di eccezionale. Oggi abbiamo bisogno di tanta positività in questo mondo, insomma, che è un po' così così.
1: Eh sì, diciamo che proprio anche questa è una caratteristica mia, nel cercare di trovare dalle cose negative il lato positivo, perché quello che ti arriva di solito di negativo ti aiuta a trovare quell'energia e quella forza per ripartire. Questo è un po' il messaggio anche del progetto Mr. Joy. Già il nome Joy è entusiasmo, quindi è proprio radicato nel progetto, che poi nasce veramente da 3-4 anni. Io come artista ho qualche annetto di più, ma proprio il progetto Mr. Joy è mirato all'energia, è mirato a dare supporto a chi sta passando nei momenti bui, ed è mirato a dare positività, quindi spero di riuscirci.
0: Ecco, oltre alla musica tu sei anche autore, hai legato alcuni dei tuoi progetti anche a dei libri. Qua dialogano ancora, e quanto dialogano ancora tra loro la scrittura, la canzone, in tutto il tuo percorso creativo?
1: Allora, io sono una persona che quando qualcosa che mi arriva, perché ultimamente mi arrivano, non sono uno che le cerca, mi arrivano dalla vita, mi arrivano queste emozioni, queste cose, mi fermo, sono in un bar, sono quello che scrive su un tovagliolo di carta mentre sta bevendo il caffè, sto guidando, mi viene una frase e con la mano destra, mentre con la mano sinistra sono sul volante, scrivo. Quindi sono una persona molto molto abituata a scrivere. Il libro fa parte di una parte della mia vita dove la quale mi sono voluto mettere a nudo, perché è inutile che predichi bene e poi predichi sul nulla. Io
0: certo.
1: Mi sono messo esposto e ho raccontato i miei tunnel dai quali non pensavo di uscire. Quindi c'è la storia del ballo del farfallo, è una storia veramente triste e vera. Sì. Cioè il bruco che si arrotola e che pensa di morire, che poi diventa la farfalla. Quello è proprio l'esempio più grande che ho potuto manifestare di quello che le persone passano. Non penso di essere uno, che di essere l'unico al mondo ad aver passato i momenti bui, quindi cerco di supportare quello che sono dei periodi che a tutti nella vita capitano, che è quello di non farcela.
0: Mm-hmm.
1: Quindi io, scrivendo le mie storie, se ce l'ho fatta io, ragazzi, ce la si fa tutti.
0: Insomma, ma questa è la vita, Andrea, no? La vita non è una linea retta, non è tutta discesa, non è tutta pianura. La vita ci porta davanti a vivere tante fasi, e a volte si cade giù. Qualcuno mi ha detto, a volte si va oltre il giù, ma bisogna sempre avere la forza di risalire e di ripartire.
1: Esattamente.
0: Quello sicuramente, esattamente. Sì. Wachuari con il Bonza DJ Remix, questo è il nuovo singolo di Mr. Joy, un brano che invita a vivere con un sorriso anche le giornate più complicate, ricordandoci che a volte la migliore risposta alle difficoltà è continuare a ballare. Balliamo, balliamo gente, facciamolo con Mr. Joy, che io ringrazio per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: È sempre un piacere, spero di sentirti a ottobre con la nuova bombazza. E niente, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, io vi seguo sempre.
0: Grazie, grazie a Mr. Joy, alla prossima, buona estate e tanti tanti in bocca al lupo.
1: Crepi, ciao a tutti, un abbraccio.
0: Ciao,
1: watch
0: ciao.
1: Wari, wari, wari. Ciao.
0: Watch wari, ciao.
2: Radio Delta.
0: E chiudiamo questa puntata di oggi con un artista che negli ultimi anni ha costruito un percorso davvero originale, muovendosi tra musica, scrittura, televisione e oggi anche cinema. Il nostro ospite è Stefano Napolitano, che presenta La Nostra Unione, un progetto che nasce come canzone ma che trova il suo compimento in un cortometraggio scritto e diretto dallo stesso artista. Non si tratta semplicemente di un videoclip, ma di una vera opera narrativa che utilizza la musica come punto di partenza per raccontare una delle grandi sfide del nostro tempo: la difficoltà di costruire e mantenere una relazione nell'epoca dei social network, della continua esposizione e della ricerca dell'affermazione personale. Attraverso ironia, momenti di leggerezza e riflessioni profonde, La Nostra Unione invita lo spettatore a interrogarsi sul significato dell'amore, del dialogo e della capacità di ritrovarsi anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono l'eroico Stefano Napolitano con la sua raucedine, e noi lo ringraziamo di essere ancora una volta qui a Suoni all'Alba. Ciao Stefano, benvenuto.
3: Ciao Giulio.
0: Oh, ciao Stefano. Vabbè, la voce tornerà, dai.
3: Speriamo, perché mi serve molto oltre che scrivere.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, dicevamo Stefano che questa canzone, no, nasce proprio come una canzone e diventa poi un cortometraggio. Ecco, era già predestinato a diventare un cortometraggio oppure ci hai pensato dopo, in corso d'opera?
3: Allora, prima è nata la canzone, La Nostra Unione, che già dal titolo fa capire che c'è la volontà, e da parte mia come pensiero, di ritrovare il rapporto di coppia arricchito da dei valori nuovi, perché per come stanno andando le cose tra le coppie, si separano molto facilmente perché sono incapaci di superare i problemi che succedono, che capitano all'ordine del giorno. Dopo aver sentito molto bene la canzone, averla registrata, ho pensato di, anziché scrivere un libro, ho detto questa volta vorrei affrontare un progetto audiovisivo e raccontare, per affrontare appunto questo dramma sociale, perché ne parlano in pochi, sono quasi tutti attenti verso altre problematiche sociali, ma dalla coppia, della coppia se ne parla veramente poco, di questo voler ritrovarsi e del perché capitano queste situazioni. Allora mi sono guardato un po' dentro, ho pensato alle mie esperienze del passato, ho osservato le coppie di oggi che purtroppo si confrontano con i social, a differenza nostra di un tempo che si conoscevano le ragazzine in discoteca o nelle varie compagnie che si formavano, oppure per caso al bar durante un aperitivo. L'approccio era molto più affascinante, era molto più completo. Oggi invece ci si conosce attraverso i social. Infatti, da una statistica, il 5% porta a termine questi incontri, quindi vuol dire che il 95% fallisce clamorosamente, perché nascono in un contesto completamente errato, secondo me, perché quando sei davanti a uno schermo e ti muovi con la tastiera, col mouse, e scrivi con le dita sui tasti, ovviamente stai creando un personaggio anche involontariamente, e questo personaggio poi non regge il confronto quando c'è l'incontro dal vivo, perché è puramente emozionale. Invece l'incontro dal vivo è completamente diverso, perché è pieno di già di emozionalità di per sé, perché non hai il tempo di non far vedere i tuoi difetti e nasconderli. Cioè, la comunicazione è la prima strada per entrare in sintonia. Mm-hmm. Invece, quando tu lavori da computer o da cellulare, hai il tempo di riflettere, di capire che battuta dare, che tipo di frase è giusta andare a scrivere. Dal vivo è diverso, dal vivo si vede il tuo valore, chi sei, come ragioni e cosa fai. Quindi purtroppo questo è il primo vero problema. E poi ci sono tutte le problematiche sociali derivate dalle politiche, dal lavoro, sullo sfruttamento. Quindi i più giovani non riescono a crearsi una famiglia.
0: Certo.
3: E quelle di 40-50 anni che cercano di resistere, a volte lo fanno perché hanno la casa in comune, perché hanno a volte il conto in comune, perché hanno i figli o hanno interessi che li portano a stare insieme ugualmente, ma dove l'amore non ha più sbocco. Io ho preso questi due personaggi, questi due attori televisivi di un'emittente piemontese, Rete 7, e per prima volta ho cercato di dirigerli davanti a una cinepresa. Loro hanno accettato la sfida e quello che è venuto secondo me è un buon risultato. Ovviamente ci sono degli errori tecnici dovuti all'inesperienza. Mm-hmm. Però il risultato secondo me è buono, perché l'ho affrontato questo argomento con molta ironia, quindi con leggerezza per non spaventare, però si vede, si sente proprio il dramma e il finale lo fa capire. Però se c'è la volontà, se c'è ancora un briciolo di sentimento, si riesce a ricostruire e a ripartire da capo. Chiaramente bisogna avere i valori.
0: Certo.
3: E quindi i social purtroppo tendono a distruggere tutto, perché nascono le gelosie, nascono le tentazioni. È proprio un mondo cambiato che va affrontato a volte distaccandosi un po' dai social.
0: Certo, assolutamente sì, è immagine di tutti i giorni vedere ragazzi uno vicino all'altro e non si parlano ma guardano il video di un telefono. Questo purtroppo è immagine veramente di tutti i giorni. Stefano, questo è il tuo debutto come regista. Qual è stata la sfida più grande nel passare poi dalla musica, dalla scrittura musicale alla direzione di un set?
3: Guarda, è stata un'impresa, una sfida che ho voluto fare contro me stesso, perché io so scrivere i soggetti, le sceneggiature ho imparato grazie a degli amici e che stimo molto, però mi sono reso conto che in fase di realizzazione la cosa era complicata. Mi sono fatto aiutare da chi aveva già diretto dei cortometraggi, del tipo Enzo La Salanda, che mi è stato molto vicino, e di Max Fortuna, che ha fatto le riprese in maniera eccellente, che poi si è dedicato al montaggio. Dirigere degli attori non è semplice, me ne sono accorto in fase d'opera. Sarò molto più bravo col secondo cortometraggio, perché devi innanzitutto creare un metodo e una disciplina. Cioè, gli attori devono dare le battute che tu hai scritto. Purtroppo, essendo attori televisivi che improvvisavano molto, è stato difficile educarli in quei 5 giorni che abbiamo dovuto registrare e riprendere. Quindi è stata un po' un'impresa, però mi ha insegnato molte cose. Mi ha insegnato veramente che il cinema, molto più della musica o dei libri, ha una disciplina severa, perché poi in fase di montaggio sono dolori se noi facciamo a volte anche 10, 15, 20 riprese per scena, per sequenza. In fase di montaggio, se le battute non sono uguali, non sono perfette all'originale, vai poi in tilt. Certo. Per cercare di montare le scene. Quindi questa è la prima regola. E poi ci vuole tatto, e quel tatto che io non conoscevo ancora, di mettere, diciamo, tutti a loro agio per poter fare il loro lavoro. Quindi deve essere tutto scritto e ben dettagliato. Però tutto sommato, alla fine, con un po' di fatica, un po' di pazienza, ce l'abbiamo fatta.
0: È venuto fuori, certo, ce l'hai fatta. Parlavi della location, no? Tra Torino e Collegno, che sicuramente contribuiscono a rendere la storia molto concreta e molto vicina alla quotidianità. Quanto anche questo territorio ha influenzato l'atmosfera del film? Quanto è stato importante anche questo territorio?
3: Ma Torino è la mia città, quindi mi trovo a mio agio. Poi io non sono uno radicato, non ho radici, quindi sarei bene anche a Bologna, a Genova, a Napoli. Ho girato molto l'Italia, quindi non ho problemi, sarei molto bene anche all'estero. Però la mia città ci vivo ancora, e quindi abbiamo trovato un appartamento tramite appunto Enzo La Salanda, e ce l'ha prestato per poter girare le scene, quindi anche lì è nata una certa intimità. E poi con Legno, il bar di un'amica, Carola Gatti, che ha voluto anche addirittura, gli ho proposto, perché non fai la parte di te stessa, cioè la barista, non devi fare altro che fare quello che fai tutti i giorni davanti a una cinepresa. Mi è stata, devo dire, molto gentile a darmi il bar quella domenica perché era chiusa, e a lavorare come se fosse il giorno della settimana e a recitare la sua piccola parte. Devo dire che è stata molto brava. E poi anche l'ingresso di un personaggio molto noto a Torino, Barbara Morris, che è una conduttrice televisiva molto valida, che ogni volta che la chiamo, lei molto gentile, viene molto volentieri. Aveva un programma a Sanmesan, quando si sospende le telecamere, è partita la Sanmesan dal Collegno, ha fatto la sua piccola parte e poi è andata via. Questo mi ha fatto anche onore, perché non tutti l'avrebbero fatto, quindi la ringrazio molto. E ha fatto la parte della donna che seduce a distanza l'uomo, distraendolo dalla coppia, e quindi la tentatrice è soddisfatta di averli fatti litigare. Quindi è una parte un po' cattiva, ma fa capire come funziona il mondo. Lei è stata bravissima a fare questo.
0: Ecco Stefano, la tua carriera è veramente trasversale, no? Giornalista culturale, scrittore, autore televisivo, conduttore, musicista e adesso regista. Come la mettiamo con questa disciplina? Come la inseriamo questa disciplina? Può agganciarsi al filo rosso che unisce tutte queste esperienze?
3: Decisamente sì, perché ti spiego, per me è molto semplice, nel senso che io nasco come scrittore, quindi scrivo delle cose che sono cose molto personali, quindi saggi, racconti, raccolti di poesie, pensieri sulla vita. Poi portarla in musica, chiaramente con la creatività di saper scrivere un testo, perché un conto è scrivere un libro, un conto è adattare un testo, certo, in maniera metrica sulla musica, e poi portarlo anche in esposizione, video. Quindi è un filo che è molto legato, perché tutto riguarda una scrittura, tutto quello che noi vediamo, anche la pubblicità, c'è un palinsesto, c'è una scrittura dietro che va eseguita. Quindi la scrittura è la base di partenza, e poi ho detto perché no buttarsi nella musica, che è la mia passione che ho avuto fin da bambino, e allargare il territorio andando su video. Quindi come vedi è una successione, al di là della mia vecchia esperienza giornalistica. Io non sono un giornalista, sono un intervistatore più che altro,
0: sì.
3: E la mia conduzione di alcuni programmi, ma tutti comunque basati sulla cultura, tipo l'ultimo che ho fatto molto bello, che è andato bene su un web senza sponsorizzazione, ha raggiunto più di 300.000 visualizzazioni, sul cinema con un grande anche Giodenti,
0: sì,
3: sono tutte, comunque riportano tutte all'unico obiettivo, cioè l'arte intesa come scrittura, musica e cinema. Quindi raccogli già tre elementi molto importanti, cioè quello che tu esprimi puoi cantarlo oltre che farlo vedere su video. Quindi certo, per me non lo vedo come sì, diciamo che è una sorta di maturità, di sviluppo di maturità, però è tutto legato comunque alla scrittura. Mi piace molto scrivere, io tutti i giorni scrivo qualcosa. E poi possono essere canzoni, soggetti o sceneggiature, oppure un libro.
0: Certo, ma questa esperienza adesso ti ha messo un po' di acquolina in bocca, nel senso continuerai anche come regista a proporci altre cose?
3: Io guarda, ti posso dire, ti rispondo in questo modo, ho già altre tre sceneggiature pronte.
0: Bene.
3: Quindi la risposta è automatica, cioè, io ho già scritto, ho già questo, l'ho realizzato, tengo su nel cassetto, ne ho già altre tre pronte. Chiaramente devo organizzare il lavoro, perché ci vogliono anche i soldi. Io fino ad oggi mi sono autoprodotto essenzialmente con la presenza di alcuni sponsor. Questo invece è corto, ho deciso di farlo, affrontarlo da solo con i miei soldi, e quindi però ci sono altre cose che costeranno molto di più.
0: Certo.
3: E quindi c'è l'intervento di aziende, di produttori all'altezza, a cui piace il prodotto e in cui credano. Quindi non è facile, perché certo, tutto legato purtroppo al discorso denaro. Il denaro può arrivare fino a un certo punto, ci sono progetti molto costosi che non riuscirò mai a fare se non trovo un produttore all'altezza.
0: E purtroppo, dico purtroppo, le istituzioni in Italia è un po' non sono,
3: no,
0: proprio così brillanti, ecco, voglio.
3: No, sono... ti posso proprio aggiungere questo, lo faccio come libero sfogo di cittadino, non di, anche di artista, però che da cittadino, se tu guardi il mondo del calcio, il mondo della musica, il mondo del cinema in Italia è crollato,
0: sì,
3: la politica è crollata, non abbiamo più politici capaci di fare i politici, ma di seguire le agende dei predecessori. Quindi siamo un paese che sta veramente navigando su una zattera, e col mare, con le onde altissime, ma lo si vede, cioè guardare i mondiali e non vedere per la terza volta l'Italia,
0: sì.
3: Assistere a questi fenomeni da baraccone pilotati dalle classifiche delle televisioni che non producono nulla di interessante, cioè non ci saranno più i Battisti, Celentano, i De Andrei, Modugno e Baglioni, non ci saranno più perché purtroppo il sistema non te lo permette, fanno fatica loro oggi a farsi ascoltare, per fortuna hanno il nome, sì. Riescono ancora a difendere loro, però fanno fatica perché sì. Si dà troppa importanza a questa nuova generazione, per carità sono giovani, hanno bisogno di spazio, ma poi se vai a vedere quello che fanno, e quello che fanno vale zero, non sono capaci a scrivere canzoni, scrivono delle cosette che purtroppo la gente oggi apprezza, mandando al diavolo i contenuti che sono molto importanti, quindi la gente vuole cose veloci, banali e insulse, e le fa passare per arte, la politica ci gode.
0: È vero, c'è pochissima attenzione da parte della politica, c'è pochissima attenzione da parte delle istituzioni, e ho letto anche da qualche parte che spesso quei pochi soldi che ci sono a disposizione vengono ceduti a grosse distribuzioni per una questione di rientro pubblicitario, rientro di altro, e quindi per il mondo indipendente, per il mondo della creatività indipendente, che è estremamente valida, non rimane nulla, o oserei dire addirittura nulla.
3: Ma c'è una cosa da aggiungere, che purtroppo oggi si guardano gli influencer con i loro follower, cioè certo. Se tu fai delle stupidaggini ma hai 1 milione di iscritti sei già famoso,
0: certo.
3: Quindi diventa difficile in questo mondo mettersi in rilievo,
0: assolutamente sì,
3: i contenuti arrivano più tardi.
0: È vero, è un mondo fatto di click e di numeri, purtroppo speriamo che si possa trovare in qualche modo una soluzione, ma la soluzione viene da una classe dirigenziale che purtroppo oggi come oggi ha il valore che ha. Ma non andiamo avanti su questo discorso, altrimenti dovremmo stare qui tutto il giorno, compreso la notte, per parlare di tutto ciò che accade.
3: Certo.
0: Io lo ricordo, La nostra unione, questo è il brano diventato anche un cortometraggio di Stefano Napolitano, un progetto che supera i confini della canzone, trasformando il tutto in un racconto cinematografico capace di parlare delle relazioni contemporanee con sensibilità, ironia e profondità. Io ringrazio Stefano Napolitano per essere stato con noi, nonostante la sua voce rauca, quindi ti ringrazio doppiamente, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e a risentirci prestissimo.
3: Viva il lupo, grazie a te Giulio.
0: Ciao Stefano, alla prossima. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Ciao.

con la nostra unione di Stefano Napolitano si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo condiviso un viaggio ricco di emozioni e di storie, scoprendo ancora una volta quanto la musica sia capace di raccontare la complessità della vita, dei sentimenti e della società in cui viviamo. Abbiamo avuto tre artisti diversi, tre modi di esprimersi, ma un unico obiettivo: usare l'arte per emozionare, raccontare e creare occasioni di riflessione. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro lavoro, le loro idee e la loro passione, e grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, ad ascoltarla con curiosità e a lasciarvi sorprendere da chi, attraverso una melodia, una parola, riesce ancora a raccontare qualcosa di vero. Suoni all'alba, perché ogni canzone è una storia e ogni storia merita di essere ascoltata. Grazie per essere stati con noi, buona musica a tutti, e alla prossima!

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

ritorno. Chi ha sbagliato? Alba, di chi è battuto? L'alba, lungo le strade. L'alba, di chi ora cede?

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Nella guerra di Valois il signor di Vlie è morto. Se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata lamentando la sua morte

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Delta.
1: Questo mondo tende la sua mano.

E ricominciamo questa seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto caloroso da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto ad accompagnarvi tra il miglior mercato indipendente.

Back è una canzone che rivive i momenti più belli della vita senza scivolare nella nostalgia. Il brano guarda al passato con gratitudine, ma è orientato verso un futuro energico e luminoso. Una sfida personale che l'artista ha scelto di affrontare dopo quasi 50 anni di carriera. La scrittura del testo è firmata da Pier Sante di Viase, mentre la musica porta la firma dello stesso Summa.

E tornano anche i coniugi Orsini con Sergio, un brano che distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo che esplicito. L'introduzione strumentale, lunga e atmosferica, apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo.

Massimo Visconti, Holiday State of Mind, il suo nuovissimo singolo che ha scritto e prodotto, un brano house che racconta l'estate non come una destinazione ma come una condizione interiore. Il pezzo nasce dal desiderio di lasciare alle spalle routine, lavoro, stress, entrando in uno spazio mentale più luminoso, leggero e vitale. La vacanza diventa una metafora emotiva, non è solo partire ma ritrovare quella sensazione di benessere che si accende quando ci si sente finalmente liberi.

Il nuovo singolo del trio elettrico folk Nigra, Sei tu, dopo il riconoscimento ottenuto con A piedi nudi, inserito tra i migliori dischi indipendenti italiani del 2025 e dopo un tour che ha attraversato numerose città italiane fino al concertone del 1 maggio 2026 di Reggio Calabria, i Nigra tornano con Sei tu, il nuovo singolo che è già disponibile dal 26 di giugno su tutte le piattaforme digitali.

Beatrice con Mai, una canzone che celebra l'amore, è un frizzante allegro che invita a ballare. Amare è un viaggio che comporta di attraversare incertezze e bei momenti. È raro trovare la persona giusta per noi, ma una volta trovata è bene non farsela scappare mai.

Ci sono canzoni capaci di sospenderci nel vuoto esattamente come un funambolo sul suo filo. Nel 2001 Michele Zarrillo portava sul palco di Sanremo un pezzo di rara eleganza scritto insieme a Vincenzo Incenzo, una metafora perfetta dell'amore visto come un salto mortale senza rete, guidato solo dal cuore. Alziamo ora il volume, questa è L'Acrobata.

Alla salute, un brano che ormai abbiamo imparato a canticchiare sotto l'ombrellone di questa estate 2026. Stiamo parlando di Choco Alessandro, tormentone estivo con un sottotesto sociale divertente e sarcastico. È un manifesto di sopravvivenza moderna, un brindisi pop dedicato a chi affronta la vita con ironia e ritmo. Parla di resistenza emotiva, ma lo fa con un sorriso, trasformando la vulnerabilità in energia.

E lui è Gianluca Naldi con Un mare di note. Un mare di note è una raccolta dei brani più significativi ed autobiografici dell'artista, attraverso i quali lo stesso si mette a nudo raccontando, senza filtri e con sincerità, le esperienze che hanno segnato la sua vita e che maggiormente lo rappresentano come persona.

0: stato distante.
1: Andiamo ora indietro nel tempo, precisamente al 1977, per una delle tracce simbolo dello yacht rock americano. Una linea di basso micidiale, un groove super soft e quel ritornello impossibile da non cantare. Per tutti i nostalgici dei grandi classici, ma anche per chi ama il sound raffinato, questi sono i Player con la loro intramontabile Baby Come Back.

nostro programma e torna Lane come le barche in mezzo al mare. Come le barche in mezzo al mare si lasciano trasportare dal vento senza averne paura e senza pensare a dove stanno andando. Così l'artista vuole imparare a vivere le sue giornate senza pensare troppo, magari controvento, ma col sorriso. Desidera essere differente, vivere i cambiamenti senza criticare, godere a pieno del tempo, per poi scoprire che la serenità è una scelta che fa parte del viaggio.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Matteo Bartolotti, Datemi qualcosa per dormire. Tratta di un racconto di un amico al quale durante una festa gli è stata somministrata a sua insaputa qualche sostanza, probabilmente nascosta nei drink. Il poveretto si è ritrovato completamente fuori di testa e sveglio per giorni.

Voltiamo pagina con il grande rock inglese. Nel 1978 i Genesis si riducevano a tre elementi, ma la loro capacità di sfornare perle melodiche restava immutata. Scritta da Tony Banks, questa è una delle ballate più intense e forse meno celebrate della loro discografia. Ora ascoltiamo Many Too Many.

E chiudiamo questa seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e spero di avervi così rinfrescato un po' questa estate con tante novità discografiche indipendenti. Detto questo, un abbraccio, un saluto, alla prossima. Ciao!

gli occhi chiusi, ti stringi a lui.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

E ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Generazione Giovane.
1: Thank you.

se ne guarda. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

poezie dell'amore. Dopo l'amore, così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio.

carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai.

sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ne sappiano niente. Dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito. Farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando

primo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai.

quasi in mano. Tanto che mi si bruciavano gli occhi, tanto che adesso non so chi sono. Forse saperti che ridi è semplice più di scappare. Magari non trovo le chiavi o le porte, o forse che voglio...